0: አለ
1: አማውር ቻኔ ማራኮሜ
2: ራሽሚማና
1: ኢራዊካዘ ሙኪጋኔ ነው ቡጋናናንዴ
2: ኔሪክ ጉጋንዘ
1: ኢሪክ ራዊካዘ ሙኪጋኔ
2: ኦከሞኑ ደሞ አንጀኑ ጋኑ ማጋይ ጋሙሬን ስለያታው ከየዛ
1: ኤጎ
2: ኤኒዋቹ ጋኑ ጉጋንዘ ጋታው ከየዛ
1: ኤጎ
2: ኤይዘ ኢሪክ ጋኑ ጉጋንዘ አጀናው ከየዛ
1: ኤጎ
2: ego Bona fede Janine non lo magiri la gara bucheza
1: ego
2: Bona mamma dice che mi ci dico che la fam la gara bucheza
1: ego
2: Come lo sai bene avano una gara che è come ganza vanno a vedere la gara che
1: sta marcando Marcos Janine